bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Dalla luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

gira, gira, ogni coppia cerchio va, ghiaccia avanza, si ritira, e l'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va, ghiaccia avanza, si ritira, e l'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e l'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va quella, con la rossa va seconda, con la smorta fermo sta.